Essere wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quello che noi facciamo quando ci vittimizziamo è un'attitudine molto comune, quella di stare a lamentarci che l'onda non è l'onda giusta, che il vento non viene dalla direzione giusta, che la corrente non è come dovrebbe essere, ma guarda che io ho guardato la previsione del tempo, non doveva essere così. Ma guarda che io sono qua ad aspettare tanto tempo e l'onda giusta non arriva. Ma guarda che di qua, guarda che di là, ma io sto veleggiando, io devo andare da quella parte, la corrente mi porta dall'altra. E stiamo lì a cercare di fare di tutto per controllare le onde, le correnti, il vento, eccetera. Quindi quando il vento, la corrente, le onde vanno nella direzione che noi riteniamo che devono andare, va tutto bene. E abbiamo questa sorta di strana illusione di avere il controllo della cosa, no? Ah, vedi, le cose stanno come devono essere. È quasi come se adesso va tutto bene. Però le correnti cambiano, no? E a un certo punto cambia direzione. E c'è a quel punto un'altra volta la tragedia. Non va bene, ma perché? Ma cosa ho fatto perché la corrente sia cambiata? Non hai fatto niente di che, semplicemente... Non è che le correnti dell'oceano dipendono da te. La chiave non è voler controllare le correnti, il vento, le onde, ma la chiave è saper veleggiare bene. La chiave è avere le risorse per saper dire ok, al di là di dove vada il vento, di dove come sia la corrente piuttosto che l'onda, io riuscirò a veleggiare nella direzione che voglio. Quindi cosa devo fare quando non c'è vento, cosa devo fare quando c'è tanto vento, come devo fare per gestire. Quindi il mio compito non è controllare l'oceano, è saper veleggiare bene adattandomi a il tempo che c'è.
3: This is Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di smart working e impatti ambientali. Come il lavoro da casa sta contribuendo alla sostenibilità. Immaginate di svegliarvi al mattino senza dover affrontare il traffico o prendere un treno affollato. Con il lavoro da remoto, questo

0: Il sogno è diventato realtà per milioni di persone, ma non è solo una questione di comodità, è anche una scelta che sta aiutando il nostro pianeta. Lavorare da casa significa meno emissioni di CO2. Addio alle lunghe ore passate in auto o sui mezzi pubblici. Questo piccolo cambiamento ha un impatto enorme sull'ambiente. Meno traffico, aria pulita e una drastica riduzione della congestione urbana. Aziende come Google e Twitter stanno abbracciando il lavoro da remoto, dimostrando che produttività ed ecologia possono convivere. Ma non è solo una questione di trasporti. Con meno persone in ufficio, c'è anche una diminuzione dei consumi energetici legati agli spazi aziendali. Le città stanno cambiando e il futuro si sta adattando a un modello più ecologico e sostenibile. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Stoche, perché lavorare da casa è molto più di una scelta smart, è un'opportunità per ridisegnare il nostro futuro, migliorando il lavoro e il pianeta.
1: E tu?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 8 luglio 2026 è il 189esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.47. I santi del giorno sono Sant'Edgardo, Santi Aquila e Priscilla e San Pancrazio di Taormina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 luglio del 1889 a New York negli Stati Uniti viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal, il non plus ultra del giornalismo mondiale in tema di affari e finanza. Nel 1919 in Italia nasce l'Associazione Nazionale Alpini, un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo statuto sociale, decretandone ufficialmente la Costituzione. Nel 1947 nasce il cosiddetto caso Roswell. Il quotidiano locale Roswell Daily Record riporta che a Roswell, nel Nuovo Messico, il 509° gruppo bombardieri avrebbe catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. Nel 1978 Sandro Pertini viene eletto 7° presidente della Repubblica Italiana, subentrando al dimissionario Giovanni Leone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 luglio del 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. Nel 1992 Zucchero rilascia il singolo L'Urlo. Nel 2017 Tiziano Ferro duetta con gli One Republic in No Vacancy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Martin Feldman, nato a Londra l'8 luglio 1934 e scomparso a Città del Messico il 2 dicembre 1982. È stato un comico, attore, sceneggiatore, regista e attivista britannico. Il suo ruolo più celebre fu quello del grottesco e gobbo Igor in Frankenstein Jr. di Mel Brooks. Compie oggi 71 anni la cantautrice italiana Donatella Rettore. Spegne 68 candeline l'attore statunitense Kevin Bacon. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 luglio 2010 di Lelio Luttazzi. È stato un musicista, attore, cantante, direttore d'orchestra, regista, scrittore, showman e conduttore televisivo italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che dov'è radicata la malizia, allignare non può l'amicizia.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Oggi vi porto lungo le rive di un fiume che è da sempre simbolo d'Italia, ma che oggi, purtroppo, è anche il simbolo della crisi idrica e climatica che ci colpisce da vicino, il Po. Un tempo sinonimo di abbondanza, oggi il Po è quasi irriconoscibile. Dove prima scorrevano correnti poderose, oggi ci sono letti asciutti, sabbia e barche arenate. La situazione è drammatica, tanto da essere definita la peggiore siccità degli ultimi 70 anni. Nel giugno 2022, il livello del fiume a Boretto era 3,5 metri sotto lo zero idrometrico. Nel 2023 non è andata meglio. Meno neve sulle Alpi, meno piogge, più caldo e meno portata. Si parla del 70-80% in meno di acqua rispetto alla media. E il fiume più lungo d'Italia si sta lentamente prosciugando. Ma cosa c'è dietro tutto questo? Il cambiamento climatico in primis, temperature in aumento, estati roventi, inverni asciutti. Le Alpi, un tempo serbatoio naturale d'acqua, hanno perso oltre il 60% di neve rispetto alla media. A questo si sommano una gestione inefficiente dell'acqua, infrastrutture obsolete, prelievi eccessivi per agricoltura, industria e uso civile. Oltre a una cementificazione selvaggia che blocca l'acqua invece di farla filtrare nel terreno. Alcuni numeri danno davvero l'idea della gravità. Le piogge invernali e primaverili sono calate del 40-60%. In pianura padana le temperature sono salite fino a 3 gradi sopra la media. Oltre il 30-40% dei raccolti agricoli è andato perso. E come se non bastasse, il mare risale nel letto del fiume per decine di chilometri, rendendo salmastra l'acqua dolce e inutilizzabile per bere o irrigare. Gli effetti? Devastanti. Agricoltura in ginocchio. Riso, mais, frutta, ortaggi. Tutti colpiti. Meno energia idroelettrica, quindi più dipendenza da fonti inquinanti. Ecosistemi distrutti. Pesci morti. Habitat scomparsi. Navigazione bloccata. Economia fluviale in crisi. E tutto questo si riflette sul costo del cibo, sull'occupazione, sul turismo. La crisi del Po non è un'eccezione. È il nuovo normale. Ecco perché serve un cambio di passo, con soluzioni concrete, urgenti, lungimiranti. Ma ci sono anche buone notizie. Certo, le soluzioni ci sono. Agricoltura di precisione, con irrigazione a goccia e sensori nel terreno. Riduzione delle perdite d'acqua dagli acquedotti. Riutilizzo delle acque reflue per scopi agricoli. Rinaturalizzazione degli argini, protezione delle falde e pianificazione più sostenibile. E soprattutto un piano integrato tra regioni e una gestione solidale delle risorse idriche. Ma serve anche una cultura dell'acqua, fatta di consapevolezza, educazione e responsabilità. Perché questa crisi riguarda tutti noi e nessuno può permettersi di ignorarla. Questo era Wise Planet. Se anche tu hai visto il letto del Po asciutto, parlane, condividi, informati e ricorda, l'acqua è vita. E oggi il nostro fiume più importante sta morendo di sete. Alla prossima!
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

Wise Radio è Wonder and Wonder. Ascoltatori di Wise Radio, eccoci tornati per un nuovo viaggio insieme qui su Wonder and Wonder. Oggi voglio portarvi in montagna, più precisamente nelle Dolomiti. Siamo al rifugio Nuvolao, uno dei rifugi più storici e spettacolari delle Alpi, situato a 2575 metri d'altezza nel cuore delle Dolomiti Ampezzane. Da qui la vista è semplicemente mozzafiato, una visuale immensa che spazia sulle cime più famose, il Monte Civetta, la Marmolada, la Croda da Lago. Arrivare al rifugio Nuvolao è un'esperienza a contatto con la natura. Raggiungerla a piedi, dopo una bella escursione, significa respirare l'aria pura della montagna, percorrere sentieri che si arrampicano tra rocce e prati alpini, fino a raggiungere questo luogo dalla vista unica. Questo rifugio è stato costruito nel 1883 ed è stato da sempre un punto di riferimento per escursionisti, alpinisti e amanti della montagna. Il legno, il calore delle stufe e la cucina tipica ti fanno sentire in un luogo protetto, come a casa, ma tutto questo in mezzo alla potenza straordinaria della natura. Sedersi sulla terrazza del rifugio Nuvolao, magari con una tazza di tè caldo in mano, è godersi la bellezza del paesaggio ed è sicuramente la cosa più consigliata. Un paesaggio che ci regala colori diversi ogni stagione. Ogni tramonto e ogni alba qui è una promessa di emozioni uniche. Il rifugio Nuvolao è il posto perfetto per riconnettersi con se stessi e dove ogni passo fatto ti avvicina alla magia delle Dolomiti. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Say wise.
2: I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di fiducia, uno degli elementi fondamentali che costituiscono una relazione solida, sia personale, professionale oppure romantica. Costruire fiducia richiede tempo, consistenza e impegno, ed essa si fonda su azioni concrete, come la trasparenza, la comunicazione aperta e la coerenza nel comportamento. La fiducia è un processo delicato che cresce giorno dopo giorno, ma può essere anche facile distruggerla. Quando una delle parti coinvolte tradisce le aspettative dell'altra, la fiducia vacilla e spesso diventa difficile da ricostruire. Le delusioni o i tradimenti possono essere causa di distanziamento emotivo. Uno degli aspetti più complessi è che la fiducia non è mai totalmente immutabile. Anche nelle relazioni più forti, un piccolo errore può indebolirla e ciò può portare alla rottura della connessione. La fiducia si costruisce gradualmente, attraverso l'affidabilità costante, e quando viene infranta, la riparazione richiede tempo e impegno reciproco. Un aspetto interessante è che la fiducia non dipende solo dall'affidabilità, ma anche dalla percezione della persona nei confronti dell'altro, quindi è soggettiva. Riconoscere questo aspetto ci aiuta a migliorare la nostra capacità di interagire e comunicare meglio con gli altri. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rosmarino. Una di quelle piante che sembrano sapere qualcosa che noi ignoriamo. Da secoli viene usato per insaporire piatti, curare malanni e persino scacciare spiriti maligni. Originario del Mediterraneo, era già apprezzato dagli antichi greci e romani, che lo consideravano un simbolo di memoria e protezione. Ai tempi, pensate, non esistevano i post-it, quindi si accontentavano di un rametto sulla testa. Dal punto di vista nutrizionale, il rosmarino è un vero superfood, ricco di antiossidanti, ferro, calcio e vitamine, stimola la digestione e rinforza il sistema immunitario, migliorando la concentrazione. Perfetto se la tua attenzione ha la durata media di un video su TikTok. Non solo, studi scientifici dimostrano che il suo aroma può addirittura potenziare la memoria, quindi se dimentichi sempre le chiavi, inizia a usarlo come portachiavi. Invece, nel Medioevo si pensava proteggesse dalla peste. Oltre però a essere essenziale in cucina, il rosmarino è una pianta che resiste a tutto: caldo, freddo, siccità e innaffiature casuali, al punto che con lui persino mia madre potrebbe avere il pollice verde. In sintesi, il rosmarino è un superfood che sa di storia, salute e arrosti perfetti. E mentre altri ingredienti passano di moda, lui resta lì, come un cantante in tour da 50 anni, immortale. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Stosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo dell'imperativo del fitness verde, allenarsi in natura per riconnettersi con l'ambiente. Immaginate di allacciare le scarpe da running, fare un respiro profondo e partire per una corsa nel cuore di una riserva naturale, con il suono degli alberi e l'aria fresca che riempie i polmoni. Sempre più persone stanno dicendo addio alla palestra e scelgono il verde per allenarsi, trekking tra i boschi, yoga nei parchi o semplicemente una corsa tra i sentieri. Perché questa tendenza? Semplice, il fitness alla aperto non solo fa bene al corpo, ma aiuta anche a ridurre l'impatto ambientale. Senza luce al neon o macchinari elettrici, l'allenamento in natura è totalmente eco-friendly. Piuttosto che spendere energia per le attrezzature, ci si allena con l'energia del nostro pianeta. Le riserve naturali, i parchi cittadini e le montagne sono diventati i nuovi centri fitness di chi sceglie un'alternativa sana e sostenibile. E i benefici non sono solo fisici, la natura aiuta a ridurre lo stress, migliorare l'umore e ritrovare un contatto profondo con l'ambiente. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Stosh, perché allenarsi all'aperto non è solo un modo per stare in forma, è un atto di amore verso il nostro corpo e il nostro mondo. Wow!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi vi porto in Trentino, nel cuore delle Dolomiti, tra paesaggi mozzafiato e tradizioni culinarie. Questa splendida regione, famosa per le sue montagne, il buon cibo e la qualità della vita, è una meta da sempre amata dagli italiani. Ma quanti di noi si trasferirebbero a vivere proprio qui? Beh, chi sogna una vita in mezzo alla natura e all'aria fresca, forse un pensierino, almeno una volta, l'ha fatto. Pensate che proprio in questi giorni è stato lanciato un nuovo programma di incentivi per l'acquisto di case, un'iniziativa lanciata e promossa dalla provincia autonoma di Trento e prevede contributi economici e agevolazioni fiscali per chiunque intenta acquistare una casa nei piccoli borghi o nei centri montani. Qual è l'obiettivo? Contrastare lo spopolamento delle aree meno urbanizzate e rilanciare l'economia locale, sostenendo al tempo stesso la ristrutturazione di edifici storici. Certo, per chi abita nelle grandi città metropolitane potrebbe sembrare una follia, ma per tutti quelli che hanno sognato almeno una volta di lasciare il caos della città, rifugiarsi nel verde e vivere una vita semplice a contatto con la natura, questa potrebbe essere proprio una bella opportunità. E non dimentichiamo che vivere in Trentino significa avere accesso a una delle regioni più sostenibili e innovative d'Italia. Un futuro tra le montagne e una vita più sostenibile. Il Trentino apre le porte a chi desidera una nuova casa e forse anche una nuova vita. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Nadia Sessa. L'avocado è un superfood o semplice moda? Pochi alimenti nella storia dell'alimentazione contemporanea hanno conquistato le tavole italiane con la stessa velocità. Del resto è un frutto millenario che ha attraversato la preistoria per arrivare fino ai giorni nostri. Prove fossili attestano la presenza dell'avocado sul pianeta da oltre 66 milioni di anni, molto prima che comparisse l'Homo sapiens. Gli aztechi lo chiamavano aguacatl, un termine legato ai concetti di forza e fertilità, e lo consideravano un alimento sacro capace di donare vigore ai guerrieri prima delle battaglie. Non era considerato semplicemente cibo, ma una medicina, un simbolo e quasi un rito. Oggi l'avocado è diventato un fenomeno globale. Dal punto di vista botanico viene classificato addirittura come una bacca, proprio come uva e mirtilli. A differenza di molti altri frutti, contiene pochi zuccheri e una quota importante di grassi monoinsaturi, gli stessi presenti anche nell'olio extravergine d'oliva. L'avocado viene spesso inserito nelle diete equilibrate per il suo profilo nutrizionale. È una fonte di grassi monoinsaturi, fibre e potassio e contiene vitamine liposolubili come vitamina E e vitamina K. Il contenuto di potassio è superiore a quello della banana, mentre la presenza di grassi buoni lo rende particolarmente versatile in cucina. Un'altra caratteristica interessante riguarda la combinazione con altri vegetali. I grassi dell'avocado aiutano infatti l'organismo ad assorbire meglio alcune vitamine liposolubili presenti in altri alimenti come pomodori e carote. Proprio per la sua presenza di grassi è però un alimento calorico. Un avocado intero, di medie dimensioni, apporta tra le 300 e le 320 calorie, di cui la maggior parte proviene dai grassi. Scegliere l'avocado perfetto non è semplice. Si parte dal colore. Per la varietà Hass, la più diffusa in Italia, la buccia matura dovrebbe essere scura, quasi nera. Altre varietà invece restano verdi anche a piena maturazione. Per aiutarci nella scelta possiamo fare il test del palmo. Tenendo delicatamente il frutto nel palmo della mano si applica una lieve pressione. Se cede leggermente, senza mollare del tutto, è pronto. Se è duro come una pietra, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Oppure possiamo provare con il test del picciolo. Rimuoviamo il piccolo cappuccio all'estremità. Se viene via facilmente, rivelando un colore verde o giallastro, l'avocado è perfetto. Se è difficile da rimuovere, è acerbo. Per farlo maturare velocemente, possiamo posizionarlo in un sacchetto di carta, all'interno del quale possiamo aggiungere delle mele, che accelereranno ulteriormente la maturazione. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di T. Colin Campbell. Se volete la vitamina C o il beta-carotene, non ricorrete al flacone nell'armadietto dei medicinali, ma al cestino della frutta o alla verdura verde in foglia.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: la città del futuro.
1: Si parla sempre più spesso di edilizia sostenibile, ma cosa significa davvero? Significa progettare e costruire pensando al pianeta. Risparmio di energia e acqua, riduzione delle emissioni, uso di materiali naturali, lunga durata e massimo comfort abitativo. Oggi vi raccontiamo quali sono i materiali protagonisti di questa rivoluzione verde. Il cuore della bioedilizia è la scelta dei materiali giusti. Non esiste un materiale perfetto per tutto. Dipende dall'uso, dal contesto e dalla funzione. Ma esistono molti materiali eco-friendly che offrono soluzioni concrete, durevoli e a basso impatto. Ecco i principali. Il primo è il bambù, chiamato non a caso acciaio vegetale. È leggero, flessibile, idrorepellente e ignifugo. Cresce velocemente, si rigenera senza impoverire il suolo e cattura molta CO2. Ideale per arredi, parquet e strutture portanti. Il secondo materiale di cui vi parliamo è il legno. Il materiale più antico ma anche tra i più moderni. Isola termicamente e acusticamente. È antisismico se trattato bene e ha un ciclo di vita circolare. Con le tecnologie di oggi si costruiscono case in legno efficienti e sicure. Poi c'è la terra cruda, una riscoperta antichissima. È naturale al 100%, assorbe e rilascia umidità in modo graduale ed è ideale in combinazione con il legno. Il limite? I costi e la complessità della messa in opera. È il momento di un materiale nobile, il sughero. È uno dei migliori isolanti naturali. È leggero, ignifugo, impermeabile e biodegradabile. I pannelli si usano per isolare pareti, tetti e solai. Disponibile anche in granuli per riempimenti e intercapedini. Le bioplastiche invece hanno le stesse proprietà della plastica, ma derivano da fonti rinnovabili come mais, canna da zucchero o cellulosa. Si usano per rivestimenti, tubazioni, arredi e molto altro. Sono un esempio perfetto di economia circolare. Infine, la paglia, economica, disponibile ovunque, sorprendentemente efficace. Combinata con legno e argilla, forma muri spessi che garantiscono un isolamento eccellente e riducono i consumi energetici in tutte le stagioni. L'edilizia sostenibile non è solo un trend, ma una necessità. Con materiali come il bambù, la paglia, il sughero e la terra cruda, possiamo costruire case più sane, efficienti e rispettose dell'ambiente. E anche più belle da vivere. Alla prossima puntata con nuove soluzioni green per un futuro più sostenibile. Un mattone alla volta.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'uso di chatbot e algoritmi per supportare la terapia. Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale è entrata anche nel campo della salute mentale, offrendo strumenti innovativi per supportare pazienti e professionisti. Tra le applicazioni più diffuse troviamo chatbot terapeutici, capaci di interagire con l'utente attraverso messaggi di testo e simulando il dialogo umano, offrendo ascolto, esercizi e consigli basati su principi della teoria cognitivo-comportamentale. Inoltre, algoritmi avanzati vengono utilizzati per analizzare testi, vocali o parametri fisiologici, allo scopo di individuare segnali precoci di ansia, depressione e stress. Questi strumenti possono aiutare a monitorare lo stato emotivo di una persona nel tempo, segnalando situazioni a rischio o suggerendo strategie di gestione. Sebbene promettente, l'uso dell'intelligenza artificiale in psicologia solleva interrogativi importanti su privacy, efficacia e deontologia. Nessuna macchina può sostituire la complessità della relazione umana terapeutica, tuttavia può rappresentare un valido supporto integrativo, facilitando l'accesso a interventi di primo livello o sostenendo chi non ha la possibilità di contattare immediatamente uno psicologo. Il futuro vedrà probabilmente una crescente integrazione tra tecnologia e terapia, in forme sempre più personalizzate e rispettose. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parliamo di fast fashion, capi di bassa qualità pensati per durare poco, e la moda usa e getta che arriva nei negozi e lascia velocemente gli scaffali per dare spazio rapidamente alla collezione successiva. Attraverso il marketing, i brand ci hanno convinto che se costa poco posso prenderlo anche se durerà solo pochi lavaggi. Tessuti per lo più di materiali sintetici come il poliestere, una plastica ricavata dal petrolio. Ma quando si lava un capo in poliestere si generano numerose microplastiche che finiscono nel sistema idrico e ritornano a noi in quello che mangiamo. I numeri sono impressionanti. 2,5 milioni di scarpe prodotte ogni ora. 190.000 capi ogni minuto. 12 tonnellate di plastica ogni secondo. Un recente studio ha dimostrato che gli americani acquistano una quantità di abiti 5 volte superiore a quella acquistata negli anni 90. Senza dimenticare che l'industria tessile è la seconda più inquinante al mondo in termini di produzione. Ma non è tutto. Come si conclude questo ciclo di consumismo? Cosa succede a un prodotto dopo che è stato buttato? Molti abiti donati finiscono per essere esportati in luoghi come il Ghana, dove ogni settimana arrivano 15 milioni di pezzi per una popolazione complessiva di 33 milioni di persone. Impossibile gestire un tale volume. La metà dei capi finisce in discariche abusive sulle spiagge. E allora sono in tante a chiedere un ripensamento del mondo della moda e a desiderare che le aziende siano responsabili dell'intero ciclo di vita dei loro prodotti. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Morning Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Il futuro del nostro pianeta si gioca in mare aperto. È nei nostri oceani che si combatte una delle sfide più urgenti del nostro tempo, quella contro i cambiamenti climatici. Lo ha ricordato con forza Jan Pachner, segretario generale di One Ocean Foundation, in occasione della Ocean Week di Milano. L'organizzazione no profit, attiva nella tutela degli ecosistemi marini, è in prima linea con progetti di ricerca scientifica, educazione ambientale e soprattutto coinvolgimento delle imprese per costruire una blue economy davvero sostenibile. Ma perché l'oceano è così importante? Non si tratta solo di acqua salata. Gli oceani coprono il 70% della superficie terrestre e ospitano l'80% delle specie viventi. Sono il principale regolatore climatico del pianeta, producono oltre la metà dell'ossigeno che respiriamo, assorbono un terzo della CO2 emessa dall'uomo e catturano il calore del sole che altrimenti resterebbe intrappolato nell'atmosfera. In poche parole, difendere l'oceano significa difendere la vita. Eppure oggi il mare è in pericolo. Inquinamento, plastica, sfruttamento eccessivo, riscaldamento globale, acidificazione, i segnali di crisi sono ovunque. E non possiamo più lasciare la responsabilità solo a scienziati e ambientalisti. La chiamata è chiara, serve un patto nuovo tra uomo e oceano. Una responsabilità condivisa tra cittadini, istituzioni e soprattutto aziende che finora hanno spesso ignorato il ruolo chiave del mare nella lotta alla crisi climatica. Ed è qui che entra in gioco One Ocean Foundation. L'obiettivo è connettere il mondo economico e quello ambientale, promuovere soluzioni concrete, far crescere consapevolezza e azione. Perché non ci sarà futuro per il clima se prima non salviamo gli oceani. L'ho detto Pachner con parole semplici ma potenti. Proteggere il mare non è un'opzione, è una responsabilità collettiva e il tempo per agire è adesso. Qui a Wise Radio vi invitiamo a riflettere. Se vogliamo un pianeta vivibile, dobbiamo guardare al blu e farlo tutti insieme.

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise.
1: I don't wanna lie, can we be honest? Right now, why you're sitting on my chest?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: La parola di oggi è attenzione. Attenzione è una parola che ci accompagna ogni giorno, eppure raramente ci fermiamo a chiederci cosa significhi davvero. La usiamo come un comando: fai attenzione, dammi la tua attenzione. La trattiamo come una moneta di scambio, qualcosa che si paga o si ruba, ma la sua radice è molto più nobile. Dal latino attendere, letteralmente tendere verso, attenzione non è solo concentrazione mentale, è un movimento dell'anima, un tendere, un orientare energia e sguardo verso qualcosa o qualcuno. È un ponte che lanciamo tra noi e il mondo. Viviamo in quello che gli economisti chiamano l'economia dell'attenzione. Tutti vogliono un pezzo del nostro sguardo. Notifiche, schermi, pubblicità, rumore. Siamo costantemente frammentati. Il nostro tendere verso è spezzato in mille piccoli fili che non arrivano mai da nessuna parte. E quando l'attenzione si spezza, perdiamo la capacità. Perdiamo la capacità di comprendere la realtà. Immagina invece questa scena. Un contadino, nei campi, alle prime luci dell'alba. Non c'è rumore, solo il respiro della terra. Mentre lavora, si accorge di un dettaglio che molti ignorerebbero. Il canto di un uccello diverso dal solito. Il colore leggermente più chiaro di una foglia su un ramo alto. Per un passante distratto quel campo è solo uno sfondo verde. Per il contadino è un libro aperto. Quella sua attenzione vigile gli permette di capire i segnali della natura, di prevedere cambiamenti, di agire in anticipo. Sa che quel colore della foglia significa che manca l'acqua o che sta arrivando un parassita. L'attenzione della vita quotidiana è questo: cogliere i dettagli che fanno la differenza. Quelli che spesso altri trascurano. È uscire dall'automatismo e iniziare a vedere davvero.
2: Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati a parlare di attenzione. La storia è piena di momenti in cui una singola persona, prestando un'attenzione diversa dal comune, ha cambiato il corso degli eventi. Un esempio straordinario è Marie Curie. Immaginatela nel suo laboratorio, un capannone freddo e umido a Parigi. Stavano studiando la pecblenda, un minerale grezzo da cui si estraeva l'uranio. Tutti i grandi scienziati dell'epoca avevano analizzato quel materiale. Sapevano cosa c'era dentro, o almeno credevano di saperlo. E Marie Curie notò qualcosa. Notò deboli tracce di radiazioni che non potevano essere spiegate dalla sola presenza dell'uranio. Erano anomalie minuscole. I suoi colleghi li ritenevano trascurabili, errori di misurazione, rumore di fondo. Lei no. Lei decise di tendere verso quell'anomalia. La sua attenzione minuziosa, ossessiva nel senso più nobile del termine, la portò a lavorare tonnellate di materiale per isolare frazioni infinitesimali di materia. E fu così che scoprì due nuovi elementi, il polonio e il radio. Rivoluzionò la fisica e la chimica non perché avesse strumenti migliori degli altri, ma perché aveva un'attenzione migliore. Un gesto semplice, guardare dove gli altri non guardavano con intensità nuova. E come si collega tutto questo alla sostenibilità, al nostro vivere quotidiano? Spesso pensiamo che l'insostenibilità del nostro stile di vita sia dovuta a cattiveria o egoismo. Io credo che, più spesso, sia dovuta a disattenzione. Nella sostenibilità, attenzione significa smettere di vivere in automatico. Significa svegliarsi dal torpore del consumatore passivo. È leggere un'etichetta e chiedersi da dove viene un prodotto. Non limitarsi a guardare il prezzo o la confezione colorata, ma chiedersi chi ha cucito questa maglietta, quanta acqua è servita per produrla. Ha attraversato l'oceano per arrivare qui? Questo è tendere verso la storia degli oggetti. È osservare i propri consumi e accorgersi che quella luce è rimasta accesa inutilmente. Non per avarizia, ma per rispetto verso l'energia. E notare che il rubinetto perde non come un fastidio acustico, ma come uno spreco di vita. Simon Weil, una grande filosofa del Novecento, diceva che l'attenzione è la forma più rara e più pura della generosità. Pensate alle vostre relazioni e ascoltate davvero le persone intorno a noi, senza scorrere lo smartphone mentre parlano. Quante volte siamo fisicamente presenti in una stanza, ma la nostra mente è altrove? Quando neghiamo la nostra attenzione a qualcuno, gli stiamo dicendo in modo sottile ma potente: tu non sei importante quanto questa notifica. Al contrario, quando doniamo la nostra totale attenzione a un collega, a un figlio o a un partner, stiamo facendo loro un dono immenso. Li stiamo facendo sentire visti. E sentirsi visti è un bisogno umano fondamentale. L'attenzione è un muscolo e, come tutti i muscoli, se non lo usiamo si atrofizza. Oggi siamo abituati a tempi di attenzione di pochi secondi, quelli di un video sui social, ma possiamo riallenarci, possiamo riprendere il controllo del nostro sguardo.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati a parlare di attenzione e verso la conclusione voglio invitarvi a fare un esperimento. Non serve andare in un monastero zen e non serve nemmeno cambiare vita, serve solo fermarsi. La mia proposta per oggi è questa. Dedica 5 minuti ad osservare qualcosa con un'attenzione assoluta, senza distrazioni. Spegni il telefono, mettilo in un'altra stanza se è necessario e poi guarda. Che sia il volto di una persona cara. Guardate le linee d'espressione, il colore degli occhi, i piccoli movimenti impercettibili, o che sia una pianta sul balcone. Osservate la texture delle foglie, come la luce colpisce il verde, la complessità della sua struttura, o persino il tuo respiro. Senti l'aria che entra fredda ed esce calda. All'inizio la mente cercherà di scappare, vorrà controllare l'ora, vorrà fare la lista della spesa. È normale. Riportatela gentilmente lì, sull'oggetto della vostra attenzione. Torniamo qui, tendiamo verso questo. Ti accorgerai che nell'atto di tendere lo sguardo con consapevolezza cambia la qualità della tua presenza. Non sei più un osservatore passivo, sei connesso. E quando sei connesso è impossibile fare del male, sprecare o ignorare. E nel tempo cambia anche il modo intorno a te, perché un mondo osservato con cura risponde con bellezza. L'attenzione è la chiave che apre la porta alla sostenibilità vera, non quella delle regole imposte, ma quella del cuore che sceglie. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coach incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Waze Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Waze Radio 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubrica. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
2: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Lavoro, famiglia, salute, denaro, vita, tanto per citarne alcune. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale e professionale. Perché sostenere gli altri comincia da sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è attenzione.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che nessuno ha invitato a cena: il muschio di mare. Un'alga tanto nutriente quanto dall'aspetto discutibile. Se l'avete mai vista sulla spiaggia, probabilmente avete pensato: ecco qualcosa che non metterò mai in bocca. E invece, eccoci qui. Il muschio di mare è usato da secoli, soprattutto nei Caraibi e in Irlanda, dai marinai, che lo consumavano non per morire di fame in mare, ma per non morire di scorbuto. O per paura o per disperazione, insomma, se lo mangiavano. E doveva per forza avere qualche beneficio. Infatti, si è scoperto essere pieno di minerali. Aiuta la digestione, rafforza il sistema immunitario e persino la pelle. Praticamente è come una spa, solo che invece di rilassarti, ti fa chiedere chi diavolo abbia deciso che questa roba fosse commestibile. Inoltre, il muschio di mare è utilizzato anche nell'industria alimentare per addensare creme e gelati. Quindi la prossima volta che mangiate un dolce cremoso, sappiate che potrebbe contenere un pezzo d'oceano e forse, da parte vostra, un po' di risentimento. Ma attenzione, se lo raccogliete da soli, rischiate di portarvi a casa sabbia, sassi o una creatura marina poco collaborativa. Nulla rovina un frullato detox come un piccolo granchio che ti fissa deluso mentre frulli i suoi sogni. Quindi onore al muschio di mare, un superfood che ha visto cose che noi umani possiamo solo immaginare e che ora finisce nei nostri smoothie, in un destino che probabilmente non aveva previsto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise?
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Cari ascoltatori, bentornati. Io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi porto dietro le quinte di un vero e proprio inno degli anni 80, Jump, For Your Love dei Pointer Sisters. Questa canzone, uscita nel 1984, è un mix irresistibile di pop, funk e soul e ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. Ma sapete che il brano è stato scritto da Steve Mitchell e Marty Sharon, due autori che hanno saputo catturare alla perfezione l'energia e l'ottimismo dell'epoca. E non è tutto, la canzone è stata prodotta da Richard Perry, lo stesso genio che ha lavorato con artisti come Rod Stewart e Ringo Starr. Una curiosità? Il testo parla di un invito a saltare verso l'amore, un gesto metaforico che rappresenta il coraggio di buttarsi a capofitto in una relazione. La canzone è diventata un simbolo degli anni 80, tanto di essere riproposta in tantissimi film e serie TV come Guardiani della Galassia e Glee. Le Pointer Sisters, con le loro voci potenti e il loro stile unico, hanno trasformato questa canzone in un classico senza tempo. E ora è il momento di farvi ballare, come se fosse il 1984. Jump for my love, the Pointer Sisters. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'allenamento ibrido, un approccio che combina diverse discipline come forza e resistenza. Questo metodo è perfetto per chi cerca un corpo funzionale, sano ed equilibrato. Perché sceglierlo? Alternare corsa, pesi, bici o nuoto migliora tutti i sistemi del corpo. Forza, resistenza, capacità aerobica e mobilità. L'allenamento ibrido stimola continuamente il corpo, evitando la monotonia e riducendo il rischio di infortuni legati a un solo tipo di movimento. Ma c'è di più, l'allenamento ibrido è anche una palestra per la mente. Passare da una disciplina all'altra richiede adattabilità e determinazione, qualità che ti migliorano anche nella vita quotidiana. Se volete essere completi, forti e resilienti, questo approccio è la strada giusta. Non dovete essere specialisti in tutto, ma l'unione delle discipline vi renderà più preparati a qualsiasi sfida. Provate e scoprirete il piacere di un corpo che risponde ad ogni richiesta. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il viaggio nell'isola più grande del Mediterraneo, la Sicilia, può iniziare da Palermo. Passeggiare nel suo centro storico significa attraversare secoli di storia, dai quattro canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, fino ai vicoli dei mercati storici, Ballarò, Il Capo e la Vucciria. A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell'arte arabo normanna, con l'interno completamente ricoperto da mosaici dorati. Prima di proseguire, vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, con il centro storico affacciato sul mare, dominato dalla rocca e dalla cattedrale normanna. Poi si può raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove mulini a vento, vasche d'acqua salata e montagne di sale creano un paesaggio particolarmente suggestivo al tramonto. E ancora Erice, che domina la costa da oltre 700 metri d'altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il castello di Venere restituiscono l'atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Lasciando la zona del Trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. Nell'entroterra c'è Enna, conosciuta come il Belvedere di Sicilia. Domina l'isola dall'alto dei suoi quasi 1000 metri. Dai bastioni del castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all'Etna nelle giornate più limpide. Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e anche antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare. Poi c'è Catania, una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione. L'eruzione dell'Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Poco più a nord, Taormina, arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata dai viaggiatori di tutto il mondo fin dall'Ottocento, e il teatro greco è il suo simbolo assoluto. Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il parco archeologico della Neapolis ne conserva testimonianze straordinarie. L'ultima parte del tour porta verso il nord-est della Sicilia, dove lo stretto di Messina separa l'isola dalla Calabria, con un paesaggio in continuo movimento tra correnti e luci mutevoli. Messina è spesso considerata una città di passaggio, ma custodisce elementi di grande interesse, come il Duomo, con il suo celebre orologio astronomico, che è uno dei più complessi del mondo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Ogni viaggio lo vivi 3 volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech.
2: Continuiamo il nostro viaggio nella tecnologia umana. Come mai oggi sentiamo dire che bisogna vibrare alto? Effettivamente ci sono almeno 7 cose che influenzano la nostra frequenza di vibrazione dal punto di vista della fisica quantistica. Vibrazione nella fisica quantistica significa che tutto è energia. Siamo esseri vibranti su determinate frequenze. Ogni vibrazione equivale a una sensazione e nel mondo vibrazionale ci sono 2 specie di vibrazioni, positive o negative. Ogni sensazione ti fa trasmettere una vibrazione che può essere positiva o negativa. Oggi ti dirò 3 di questi fattori. Alla prossima te ne darò altri. Al primo posto ci sono i pensieri. Ogni pensiero emette una frequenza all'universo e questa frequenza torna all'origine. Quindi nel caso in cui tu abbia pensieri negativi, scoraggiamento, tristezza, rabbia, paura, tutto questo torna a te. Ecco perché è così importante che tu ti prendi cura della qualità dei tuoi pensieri e impari a coltivare pensieri più positivi. Secondo, le compagnie. Le persone che ti circondano influenzano direttamente la tua frequenza di vibrazione. Se ti circondi di persone felici, positive e determinate, entrerai anche tu in questa vibrazione. Ora, se ti circondi di persone che si lamentano, spettegolano, sono pessimiste, fai attenzione. In effetti, possono ridurre la tua frequenza e quindi impedirti di usare la legge di attrazione a tuo favore. Terzo, la musica. La musica è molto potente. Se ascolti solo musica che parla di morte, tradimenti, tristezza, abbandono, tutto questo interferirà con ciò che stai provando. Fai attenzione ai testi della musica che ascolti. Potrebbe ridurre la tua frequenza di vibrazione. E ricorda, attrai esattamente ciò che senti nella tua vita. Alla prossima, grazie per l'ascolto. E ricordati, la tecnologia umana, Human Tech, con me. Ahora.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo del potere delle parole e nello specifico di persuasione. Ma che cos'è la persuasione? Provando a dare una definizione, possiamo dire che è una qualsiasi azione volta a influire o condizionare gli altri per raggiungere i propri scopi e obiettivi. La persuasione è ovunque, negli spot pubblicitari, nei discorsi politici e anche nelle conversazioni quotidiane. Ma cosa rende un messaggio persuasivo? La psicologia ci offre alcune risposte. Uno dei principi fondamentali è la reciprocità. Quando qualcuno ci fa un favore, ci sentiamo in dovere di ricambiare. È per questo che una prova gratuita o un piccolo regalo possono influenzare le nostre scelte. Un altro elemento chiave è l'autorità. Tendiamo a fidarci di chi percepiamo come esperto, che si tratti di un medico o di una celebrità. Anche il contesto è fondamentale. Il principio della scarsità, ad esempio, ci spinge ad agire quando percepiamo qualcosa come limitato. La celebre frase «offerta valida solo per oggi» è una frase che sfrutta questa leva. Inoltre, la coerenza gioca un ruolo importante. Una volta che dichiariamo una posizione, siamo più inclini a mantenerla per non contraddirci. La persuasione non è solo un'arma per influenzare gli altri, è uno strumento per comunicare in modo efficace. Essere consapevoli di questi meccanismi non solo ci aiuta a difenderci da manipolazioni, ma anche a costruire messaggi più chiari e autentici. Perché la vera persuasione non è inganno, ma connessione. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di una delle figure più iconiche dell'industria dell'intrattenimento, Walt Disney. Nato nel 1901 a Chicago, già a 7 anni vende i suoi schizzi ai vicini, mostrando doti fuori dal comune. La svolta a 18 anni, quando si trasferisce ad Hollywood con il fratello Roy in cerca di fortuna. Nel 1928 arriva la vera svolta con la creazione di Mickey Mouse, che inizialmente si sarebbe dovuto chiamare Morty the Mouse. 10 anni più tardi realizza il primo lungometraggio d'animazione, Biancaneve e i Sette Nani, per la cui realizzazione arriva ad ipotecare la sua casa. Il film è un trionfo, ottiene 2 Oscar e apre la strada ai capolavori animati. La Disney realizza poi Fantasia, un lungometraggio d'animazione composto da 8 episodi con una colonna sonora di musica classica, riprodotta con il Fantasound, un sistema sonoro all'avanguardia per l'epoca, precursore del suono surround. Il suo più grande sogno si realizza però con l'inaugurazione di Disneyland, il primo parco di divertimenti tematico mai aperto al mondo, per il quale Disney lavora la progettazione in prima persona. L'idea gli venne perché si annoiava mentre osservava sua figlia giocare e desiderò un luogo dove anche gli adulti potessero divertirsi. Walt Disney è un simbolo del self-made americano perché, come diceva lui stesso, se puoi sognarlo, puoi farlo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood piccolo ma potentissimo: l'uva. Sì, proprio lei, quella che troviamo nei supermercati, nei vini e nei quadri rinascimentali in cui sembra sempre sul punto di scappare dalla natura morta. L'uva è un frutto antichissimo, la coltivarono già gli Egizi, i Greci e i Romani, insomma è stata sulle tavole di imperatori, filosofi e probabilmente anche di qualche tizio che ne ha calpestata una e ci è scivolato rovinosamente. La storia non lo dice, ma io lo sento nel cuore. Ma perché l'uva è un superfood? È ricca di antiossidanti, vitamine e resventrolo, una sostanza che combatte l'invecchiamento cellulare. Traduzione? Mangiare uva è un po' come dire alla tua pelle: non ti preoccupare, ti voglio bene, mentre la tua vita ti lancia problemi come chicchi da una fionda. E sapete che l'uva può essere bianca, rossa e persino rosa? Un frutto così versatile che potrebbe tranquillamente partecipare a una pubblicità della Benetton. Ah, e parliamo di vino. Senza uva non esisterebbe. Il che significa che dobbiamo a questo frutto tutti quei brindisi in cui fingiamo di capire di enologia mentre annoiamo saggiamente. Quindi amici, la prossima volta che vedete un grappolo d'uva, ricordatevi che non è solo frutta, è storia, è salute, è una scusa perfetta per bere senza sentirsi in colpa. E se c'è chi vi giudica, è solo perché non avete scelto il vino giusto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Negli ultimi anni è un prosperare di iniziative e corsi di educazione finanziaria in tutto il mondo. L'educazione finanziaria è un aspetto fondamentale per la crescita personale e collettiva in un mondo sempre più complesso e interconnesso. Oggi più che mai è essenziale comprendere i principi di base dell'economia, dalla gestione del budget alla pianificazione per il futuro, passando per il risparmio e gli investimenti. Un'adeguata educazione finanziaria aiuta le persone a evitare errori come indebitamenti eccessivi e a prendere decisioni più sagge in ambito fiscale e previdenziale. Tra i maggiori trend ci sono corsi personalizzati, anche attraverso strumenti di intelligenza artificiale e data insight, iniziative indirizzate alle sole donne per promuovere pari opportunità, ma anche strumenti di gaming per imparare l'educazione finanziaria attraverso dei giochi. Tra tantissime offerte di corsi, podcast, webinar e workshops, anche alcune aziende come Visa, Mastercard o Intesa San Paolo hanno iniziato ad offrire corsi gratuiti ai propri clienti. La maggiore crescita nel settore però si è registrata nel mondo delle app, che nel 2024 ha registrato una crescita del 24% e si stima che il mercato possa arrivare a $1.5 miliardi nel 2025. Ma è importante che anche le scuole incorporino l'educazione finanziaria nei loro programmi, poiché la mancanza di tale conoscenza porta spesso a difficoltà economiche, anche tra le persone più istruite. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Kiwano. Se i frutti avessero una convention di fantascienza, il Kiwano entrerebbe senza bisogno di travestimenti. Con la sua buccia arancione spinata e la polpa verde gelatinosa, sembra uscito da un esperimento alieno. In realtà viene dall'Africa subsahariana ed è una delle gemme più sottovalutate nel mondo dei superfood. Anche perché, diciamocelo, non è proprio il frutto che trovi accanto alle mele al supermercato. Conosciuto anche come cetriolo cornuto africano, il Kiwano è stato a lungo un alimento di sopravvivenza in zone aride grazie alla sua capacità di trattenere acqua. Oggi viene coltivato anche in Nuova Zelanda e California, ma mantiene il suo spirito da duro. Se i cactus facessero frutta, probabilmente sarebbe questa. Povero di calorie ma ricco di vitamina C, magnesio e antiossidanti, il Kiwano è un tocca sana per la pelle, per il metabolismo e per l'idratazione stessa. Il suo sapore? Un mix tra banana, lime, cetriolo, con la consistenza di qualcosa che potrebbe tranquillamente far parte di un menù da astronave. Il Kiwano è così resistente che può durare fino a 6 mesi senza refrigerazione. È anche un simbolo di fortuna in certe culture, quindi se la tua vita è un disastro, potresti iniziare da qui. Peggio di così non può andare, no? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio and Wonder and Wonder.
1: Benvenuti ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi il nostro viaggio ci porta in una delle città più vibranti, multiculturali dell'emisfero sud, Melbourne, in Australia. Elegante, creativa e in continuo movimento. Melbourne è famosa per la sua scena artistica, il design urbano e i suoi iconici tram e caffè nascosti nei vicoli del centro. Passeggiando lungo il fiume Yarra o tra i murales di Osier Lane, è impossibile non sentire l'energia che attraversa questa città. È cultura, buon cibo e lifestyle, ma non solo, perché è anche sport. Non a caso, se avete l'occasione di visitarla a gennaio, per tutti gli amanti del tennis è un'occasione imperdibile. Ogni anno, proprio in questo mese, si tengono gli Australian Open, uno dei quattro grandi slam, un evento spettacolare che trasforma tutta la città in una vera capitale mondiale dello sport. Tra un match emozionante e un brunch vista skyline, Melbourne vi conquisterà con la sua personalità unica e accogliente, una città da vivere, assaporare e applaudire, magari anche da bordo campo. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del peperoncino di diamante. Se il cibo fosse una gara di personalità, il peperoncino di diamante sarebbe quel tipo che arriva, saluta tutti con un sorriso e poi ti lascia senza fiato. Questo piccolo ma potentissimo simbolo della Calabria è molto più di un semplice condimento, è un vero superfood italiano, capace di dare sprint al metabolismo e infiammare, nel senso buono, ogni piatto. Coltivato sulle coste soleggiate di Diamante, il peperoncino locale si distingue per il suo colore intenso, l'aroma inconfondibile e quel piccante che sa essere seducente. Ma oltre al gusto, è un concentrato di benessere, ricco di capsaicina, migliora la circolazione, aiuta la digestione e pare pure che abbia effetti afrodisiaci, sì sì, ma solo se il tuo partner trova sexy il colore viola che assumi mentre soffochi. È ovviamente il protagonista indiscusso del Festival del Peperoncino di Diamante, che è l'unico evento dove piangere per il cibo è considerato un complimento. La sfera di questo peperoncino però è antica e speziata quanto il suo sapore. Arrivato in Calabria dopo la scoperta dell'America, è diventato subito un ingrediente essenziale nella cucina locale, dall'anduia ai piatti di pesce. E poi diciamolo, in una regione dove il sole picchia forte, anche il cibo non poteva essere da meno. Esiste persino un'Accademia del Peperoncino, a Diamante, che studia e celebra questo piccolo re del gusto. Insomma, un peperoncino con laurea e master. Alla fine possiamo dirlo, il peperoncino di Diamante non è solo piccante, è un'esperienza che lascia il segno. Ne metti troppo nel piatto? Complimenti! Ora il tuo pasto è una punizione divina. E ricordate che in Calabria lo danno anche ai bambini, per selezionare geneticamente i più forti. Direi che quindi è meglio farselo come alleato piuttosto che come nemico. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di errori cognitivi che distorcono la realtà. Il nostro cervello ama trovare scorciatoie per prendere decisioni velocemente, ma a volte queste semplificazioni ci portano a errori sistematici. Questi errori si chiamano bias cognitivi e influenzano il nostro modo di percepire la realtà e prendere decisioni. A differenza delle euristiche, che sono strumenti utili, i bias sono distorsioni che alterano il nostro giudizio senza che ce ne rendiamo conto. Alcuni esempi comuni sono il bias di conferma, quando tendiamo a cercare e ricordare solo le informazioni che confermano le nostre convinzioni, oppure l'effetto Dunning-Kruger, chi è meno competente tende a sopravvalutare le proprie capacità mentre gli esperti si sottovalutano, oppure anche il bias dell'ottimismo, pensiamo che le cose negative succedano solo agli altri, ma non a noi. I bias cognitivi possono influenzare scelte finanziarie, scelte relazionali e persino decisioni giudiziarie. Riconoscerli è fondamentale per evitare di cadere in errori di valutazione. Anche se non possiamo eliminarli completamente, possiamo ridurne l'impatto con strategie come cercare punti di vista opposti e basarci su dati oggettivi. Essere consapevoli dei bias ci aiuta a prendere decisioni più razionali e informate. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: Yeah. You know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. You so precious.

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio, Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Andrea Bianchi, uno dei volti più noti della cucina moderna, grazie alla sua abilità nel combinare piatti gourmet con ingredienti che fanno bene al corpo e alla mente. Il suo ristorante Vita e Sapore è diventato una destinazione imperdibile per chi cerca un'esperienza culinaria innovativa e salutare. Bianchi ha scelto di dedicarsi all'uso di superfood, quei cibi ricchi di nutrienti e antiossidanti che stanno rivoluzionando l'alimentazione globale. Nel suo menù, l'ispirazione arriva da ingredienti come la quinoa, l'oro verde delle Ande, ricca di proteine e fibre, abbinate a verdure fermentate per favorire la digestione. Non mancano poi le bacche di goji, famose per le loro proprietà anti-invecchiamento, utilizzate nei suoi piatti come ingredienti freschi o essiccati. Un altro protagonista dei suoi piatti è decisamente l'avocado, utilizzato sia per preparazione di cibi dolci che salati, per un tocco di cremosità e omega 3. La passione di Bianchi per i superfood non è solo un modo per cucinare in maniera più sana, ma anche per educare i suoi clienti a un'alimentazione consapevole e sostenibile. La sua cucina unisce il gusto al benessere, creando piatti che fanno bene senza rinunciare alla raffinatezza. Lo chef Bianchi dimostra che la salute e il gusto possono convivere armoniosamente, offrendo ai suoi clienti un'esperienza unica che nutre sia il corpo che l'anima. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti viaggiatori, qui siamo su Wise Radio e questo è Wonder and Wonder. Com'è vero che non serve andare lontano per trovare posti incredibili? Eh sì, perché l'Italia, per nostra fortuna, ci offre un'immensità di paesaggi straordinari. Tra questi voglio accendere i riflettori su un angolo d'Italia, una regione straordinaria, la Toscana, e più precisamente la Maremma. Qui le emozioni corrono veloci, sentite il battito della libertà. È il suono dei butteri, i leggendari mandriani che ancora cavalcano fieri tra le vaste pianure e le dolci colline. Qui la natura non è solo uno sfondo, ma è protagonista. Spiagge selvagge e acque cristalline, dal parco della Maremma alle scogliere di Talamone. Ogni angolo è un dipinto vivo. E quando il sole tramonta, d'estate, il cielo si incendia di rosso e arancio, incorniciando tutto il paesaggio di non so che di magico. E poi ci sono i borghi, Pitigliano, Sovana, Sorano, dei piccoli gioielli scolpiti nella roccia, con vicoli e mura che raccontano di storie millenarie. E il cibo non possiamo tralasciare come si mangia in Maremma. Ogni boccone è un viaggio nei sapori autentici di questa terra, che vi farà innamorare ancora di più. Beh, che altro aggiungere? La Maremma toscana non si visita, ma si vive. E chi lo sa bene è una delle nostre cantanti più affermate. Sto parlando di Gianna Nannini, originaria di Siena, ma che ama trascorrere il suo tempo, quando torna a casa, proprio nella Maremma, a contatto con la natura e nel relax, che spesso la sua carriera le toglie. Un luogo dove la natura e la storia danzano insieme e dove ogni visita diventa un ricordo indimenticabile. Quindi che aspettate? La Maremma vi chiama e voi rispondete? Questa era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio, qui su Wonder & Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle mandorle. Le mandorle sono un superfood che merita un posto d'onore nella nostra dieta, grazie alle loro innumerevoli proprietà benefiche. Ricche di grassi monoinsaturi, sono un vero toccasana per il cuore, perché aiutano a ridurre il colesterolo cattivo grazie a questi grassi buoni. Le mandorle sono anche un ottimo alleato contro il diabete, perché grazie al loro contenuto di magnesio aiutano a regolare i livelli di zucchero nel sangue. E se state cercando un po' di energia per affrontare la giornata, beh, le mandorle sono perfette. Una manciata è sufficiente per darci una carica naturale e duratura. Inoltre, grazie alla vitamina E, combattono i radicali liberi e tengono la pelle giovane e luminosa. Sapevate inoltre che le mandorle sono state una delle prime piante coltivate dall'uomo? Già nell'antico Egitto le mandorle erano considerate un alimento sacro, tanto che venivano usate anche come offerta agli dei, e a quanto pare erano anche il segreto di bellezza di Cleopatra, che le usava come ingrediente nelle sue maschere per la pelle. Dall'altra parte del mondo invece gli antichi romani consideravano le mandorle un simbolo di fertilità e prosperità. Si racconta che, durante le celebrazioni nuziali, gli sposi regalassero mandorle candite agli invitati, come augurio di felicità e abbondanza. Voi cosa dite? Cesare è stato conquistato da Cleopatra per la sua skincare? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di scorciatoie mentali. Ogni giorno prendiamo centinaia di decisioni e spesso senza pensarci neanche troppo. Se dovessimo analizzare ogni dettaglio in modo razionale, saremmo sopraffatti dalle informazioni. Per questo motivo il nostro cervello usa le euristiche, ovvero scorciatoie mentali che ci aiutano a risolvere problemi e a prendere decisioni in modo rapido ed efficiente. Le euristiche sono essenziali per la nostra sopravvivenza. Grazie a loro possiamo rispondere velocemente alla situazione senza doverle valutare da zero ogni volta. Alcuni esempi comuni sono le euristiche della rappresentatività, quando giudichiamo una situazione in base alla somiglianza con altre già conosciute, oppure l'euristica della disponibilità. Stimiamo le probabilità di un evento in base a quanto facilmente ci viene in mente. Oppure l'euristica dell'ancoraggio. La prima informazione che riceviamo influenza tutte le valutazioni successive. E sebbene siano strumenti utili, le euristiche non garantiscono sempre decisioni corrette. In alcuni casi possono portarci a valutazioni imprecise, dando origine ai bias cognitivi. Tuttavia, senza di esse, saremo incapaci di prendere decisioni rapide ed efficaci. La chiave è usarle in modo consapevole, riconoscendo quando ci portano fuori strada. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. L'Italia è il primo paese in Europa e tra i primi al mondo ad aver introdotto nel 2016 il modello di società benefit. La società benefit è una forma giuridica di impresa che consente il bilanciamento degli obiettivi di profitto con un beneficio pubblico, che può tradursi in un impatto positivo sulla comunità locale, l'ambiente e i dipendenti. Chi adotta questo modello è obbligato ad operare in modo trasparente e deve pubblicare ogni anno le azioni, le strategie intraprese, gli impatti generati rispetto agli stakeholder e le prospettive future rispetto a tali obiettivi. L'adozione di questo modello è in crescita. Nel 2024 in Italia erano quasi 4.000 le società benefit. Per le aziende questa scelta si traduce in un vantaggio reputazionale. Ma non è soltanto questo. Secondo quanto risulta dalla prima ricerca condotta a livello nazionale pubblicata nel 2024, le società benefit registrano in media un aumento del fatturato doppio rispetto alle società che non adottano questa forma giuridica. Questa ricerca inoltre documenta una maggiore produttività dei dipendenti, più investimenti e naturalmente una maggiore attenzione alla creazione di valore condiviso. Ma non è tutto. Le società benefit riconoscono maggiore valore al capitale umano e ciò si traduce in una media salariale più alta rispetto ai lavoratori impiegati nelle altre società. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Rieccoci, io sono Charlene Williams per Behind e oggi parleremo di Tom Jones con la canzone Black Betty. Anche se molti associano questo brano al Ram Jam, che la porteranno al successo nel 1977, Tom Jones ne ha regalato una versione altrettanto memorabile durante il suo live, dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinventare i classici. Ma sapete da dove nasce Black Betty? Le origini sono molto più antiche di quanto si pensi. Il brano affonda le radici in un canto di lavoro afroamericano, spesso usato dai detenuti durante i lavori forzati. Il nome Betty potrebbe alludere al fucile o persino alla bottiglia di whisky, simboli di forza e resistenza. Tom Jones, con la sua voce potente e il suo stile inconfondibile, ha trasformato Black Betty in un'esplosione di energia, mantenendo però un rispetto per le sue radici storiche. Una curiosità in più. Tom Jones ha spesso incluso Black Betty nel suo setlist per dimostrare la sua versatilità, passando dal ballate soul a ritmi più rock. Un vero artista senza confini. Adesso balliamo insieme con Tom Jones e Black Betty. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time. Bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Come fare per amare meglio le altre? E dove si arriva gradualmente a comprendere che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Che alla fine dei conti, più noi riusciamo ad aprire il nostro cuore agli altri, meglio è anche per noi. E conseguentemente ci mettiamo gradualmente ad aprire il nostro cuore. Quindi la seconda parte importante è come fare per amare meglio gli altri. Amore, compassione, altruismo, come fare a sviluppare tutto ciò. Questa è la seconda parte. E la terza parte fondamentale viene chiamata la corretta visione della realtà, che è imparare gradualmente ad avere un modo di vivere il mondo che sia coerente. Faccio un esempio, due esempi semplici. Noi viviamo in una realtà impermanente, dove tutto quello che c'è intorno a noi, che noi vediamo e percepiamo costantemente, è in trasformazione. L'ignoranza è che noi vediamo la realtà impermanente come se fosse permanente. Noi non riusciamo a percepire i cambiamenti che ci sono, poi rimaniamo male quando le cose cambiano, eccetera. La saggezza in questo caso è riuscire a vedere ciò che è impermanente come essendo impermanente. Similmente, noi viviamo in una realtà che è soggettiva, che appare a noi come se fosse oggettiva. E noi ci relazioniamo a questa realtà soggettiva come se fosse oggettiva. La saggezza sarebbe vivere la realtà soggettiva come essendo soggettiva. E qua si apre tutto un mondo sulla corretta visione della realtà, che da una certa parte si assomiglia tantissimo alla parte della fisica quantistica. Per esempio, c'è un passaggio nel libro Helgoland di Carlo Rovelli, dove parla di Nagarjuna, uno dei più importanti filosofi buddisti, che, dicendo che è uno dei pochi, se non l'unico filosofo, che ha avuto una visione molto molto simile, per non dire uguale, a quella della fisica quantistica moderna. E quindi tutto questo è una parte che riguarda come noi viviamo la realtà, come noi vediamo la realtà. Quindi in essenza potremmo dire che la parte è amare se stessi, amare gli altri e vivere il mondo con armonia, avendo una visione coerente della realtà. Questa è un po' l'essenza che c'è. Come fare questo è un lungo percorso graduale e ci sono tanti strumenti che possiamo utilizzare.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rambutan. Con il suo aspetto vagamente inquietante, un mix tra un porco spino e una pallina da discoteca, è originario dell'Asia sudorientale e famoso per la sua buccia rossa e pelosa che fa pensare più a un esperimento genetico mal riuscito che a un alimento sano. Ma non lasciamoci ingannare dalle apparenze, dentro si nasconde una polpa bianca, succosa e dolce come una coccola tropicale. Questo frutto esotico è una vera fonte di vitamine, in particolare la vitamina C, che supporta il sistema immunitario, combatte i radicali liberi e, a quanto pare, fa anche bene alla pelle. Inoltre, il rambutan è ricco di minerali come il ferro, il calcio e il magnesio, che lo rendono un'ottima scelta per chi vuole sfidare la gravità, sia a livello fisico che mentale. Il rambutan è anche un ottimo amico della digestione, grazie alla sua fibra, e può essere mangiato fresco, in succhi o in gelato. Se sei un fan delle cose esotiche, potresti anche provarlo in un'insalata, perché nulla dice originalità come mescolare un frutto che sembra uscito da un fumetto giapponese con la verdura. In sintesi, il rambutan è un superfood che, con il suo aspetto stravagante e la sua dolcezza disarmante, ti fa sentire come un esploratore del gusto. Con lui puoi essere sano senza sembrare un guru della salute, ma più un audace appassionato di novità. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi dedicherei la nostra rubrica ai muffin. Ma da dove derivano i muffin? La parola viene citata per la prima volta in Inghilterra nel 1703 con la scrittura muffin, che qualcuno vuole derivato dal francese mufflé, che significa soffice come il pane, mentre altri risalgono alla parola tedesca muffin, che significa piccole torte, così come i muffin si presentavano all'origine. Le prime versioni di muffin erano poco nobili. Il fornaio di famiglia inizialmente li cucinava per la servitù con i rimasugli del pane del giorno prima o con i resti della lavorazione di biscotti, mescolando il tutto con delle patate schiacciate. Il composto veniva poi fatto friggere, divenendo peraltro leggero e croccante. Solo successivamente i signori scoprirono la bontà del preparato, che divenne il compagno ideale all'epoca per l'ora del tè. Ora sono diventati un must delle merende e delle colazioni per i nostri ragazzi e possiamo davvero sbizzarrirci con tante varianti. Pensate che ce ne sono anche di salati. Il muffin si distingue nella preparazione da altri tipi di cake o tortini, perché nel procedimento è sempre prevista la preparazione di due composti, uno con gli ingredienti in polvere, farina, bicarbonato di sodio, lievito chimico e, se la ricetta lo prevede, anche il cacao o spezie varie, e un composto a base di ingredienti umidi, latte, burro fuso o olio di semi, uova e a volte yogurt. Per quel che riguarda lo zucchero, può essere messo sia nel composto in polvere sia in quello umido. Dopodiché si amalgamano questi due composti. Una volta amalgamati, si versano in pirottini di carta posti in uno stampo per muffin. C'è chi usa una brocca, chi usa l'attrezzo per mettere le palline di gelato sui coni, chi la tasca da pasticcere e chi invece si serve anche semplicemente di due cucchiai. Allora, io oggi volevo proporvi una variante a base di caffè, che potrà dare un po' di energia anche a noi adulti golosi. Che ne pensate? Allora, segnate gli ingredienti per circa 12 muffin. 250 g di farina 00, 150 g di zucchero semolato, 100 ml di caffè, un cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico di sale, 100 g di burro, due uova fresche e 150 ml di latte, una bustina di zucchero vanigliato, due cucchiaini di lievito in polvere per dolci. Cominciate col versare in un recipiente la farina, lo zucchero, il lievito in polvere, la cannella, il sale ed amalgamate il tutto. Fate fondere il burro e versatelo in un altro recipiente, aggiungendo e mescolando per bene le uova, il latte, il caffè e lo zucchero vanigliato. Versate a poco il preparato del burro nella farina e mescolate bene il tutto fin tanto che la farina non si amalgami completamente. Versate poi il composto così ottenuto negli stampini per muffin, nei quali avrete disposto precedentemente dei pirottini di carta. Se avete modo, procuratevi anche dei chicchi di caffè interi da disporre su ciascuno per un maggior effetto decorativo. Infornate per circa 20 minuti e il gioco è fatto. Beh, a volte per cominciare bene la giornata basta un buongiorno detto dalla persona giusta. Ed io che ho a cuore tutti voi, non potevo che consigliarvi questa ricetta. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Ma quanti di noi hanno sempre aspirato alla casa dei sogni? Magari al mare o in un posto esotico, ma comunque un posto dove passare il resto della propria vita in tranquillità, fuori dalle metropoli piene di smog e appesantite dallo stress quotidiano. Oggi vi proponiamo una località costiera della Francia, non molto battuta dai circuiti turistici e che risulta essere una piccola oasi di relax e tranquillità. È la Languedoc o Lingua d'Oca, il nome di questa regione che si estende dai Pirenei alla Costa Azzurra e rinomata per le spiagge sabbiose che si sviluppano dalla foce del Rodano a tutta la Camargue. La Lingua d'Oca offre molte soluzioni abitative, nuove o da ristrutturare, ma i budget non sono enormi e potete trovare ville in perfetto stile francese, a solo due passi dalla Grand Conque, la spiaggia più rinomata, con prezzi che vanno dagli 80 ai 160.000 euro. Si tratta quindi di un piccolo investimento per un vero e proprio pezzo di paradiso, da vivere nella grande bellezza del saper vivere. E poi potreste trovare vicini come Chris Rea, che ormai da tempo ha base stabile in questa regione della Francia. Un saluto dalla vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della carota di Polignano. Se pensavate che le carote fossero tutte uguali, è ora di ricredervi. Direttamente dalle terre soleggiate della Puglia, la carota di Polignano è un vero superfood nostrano, un piccolo gioiello arancione, o meglio, anche giallo e violaceo, che racchiude storia, sapore e un concentrato di benessere. Questa carota, coltivata con metodi tradizionali nei terreni sabbiosi vicino al mare, si distingue per il suo gusto intenso, leggermente sapido e croccante. È ricca di antiossidanti, vitamine e sali minerali, un vero elisir per la pelle e la vista. Insomma, se Bugs Bunny l'avesse assaggiata, avrebbe di certo mollato le sue banalissime carote industriali in un batter d'occhio. Le sue origini risalgono a secoli fa, quando i contadini locali iniziarono a selezionare le varietà migliori irrigandole con acque salmastre, il segreto del loro sapore unico. Nonostante la sua qualità, questa carota è rimasta un prodotto di nicchia, ma chi la prova non torna più indietro. Le carote di Polignano possono essere mangiate crude nelle insalate, ma anche cotte e persino trasformate in deliziose conserve. E se volete davvero stupire gli amici a cena, beh, in grande classico pugliese potete sempre friggerla. Insomma, la carota di Polignano non è soltanto un ortaggio, è un'esperienza di gusto e tradizione. E alla fine possiamo dirlo, non tutte le carote vengono per nuocere, alcune vengono dalla Puglia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'effetto spettatore. Nel 1964 a New York una donna di nome Kitty Genovese fu aggredita mentre decine di persone sentivano le sue urla e nessuno intervenne. Questo evento ha ispirato lo studio dell'effetto di inibizione da spettatore, un fenomeno per cui, in situazioni di emergenza, le persone tendono a non agire se sono presenti altri testimoni. La spiegazione risiede in due meccanismi psicologici. Il primo è la diffusione di responsabilità. Più persone assistono a un evento e meno ciascuna si sente personalmente responsabile di intervenire. Il secondo è il conformismo sociale. Se gli altri non fanno nulla, tendiamo a pensare che non sia necessario agire. Alcuni esperimenti hanno dimostrato che se una persona sviene in un luogo affollato, ha più probabilità di essere aiutata se ci sono pochi presenti, rispetto a quando la folla è numerosa. Tuttavia, basta che una persona faccia il primo passo, per rompere questo effetto e incoraggiare gli altri a intervenire. Essere consapevoli di questo fenomeno ci aiuta a contrastarlo. Assumersi la responsabilità personale e non aspettare che gli altri agiscano può fare la differenza tra la vita e la morte. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei Wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: La parola di oggi è attenzione. Attenzione è una parola che ci accompagna ogni giorno, eppure raramente ci fermiamo a chiederci cosa significhi davvero. La usiamo come un comando: fai attenzione, dammi la tua attenzione. La trattiamo come una moneta di scambio, qualcosa che si paga o si ruba, ma la sua radice è molto più nobile. Dal latino attendere, letteralmente tendere verso, attenzione non è solo concentrazione mentale, è un movimento dell'anima, un tendere, un orientare energia e sguardo verso qualcosa o qualcuno. È un ponte che lanciamo tra noi e il mondo. Viviamo in quello che gli economisti chiamano l'economia dell'attenzione. Tutti vogliono un pezzo del nostro sguardo. Notifiche, schermi, pubblicità, rumore. Siamo costantemente frammentati. Il nostro tendere verso è spezzato in mille piccoli fili che non arrivano mai da nessuna parte. E quando l'attenzione si spezza, perdiamo la capacità. E quando l'attenzione si spezza, perdiamo la capacità di comprendere la realtà. Immagina invece questa scena. Un contadino nei campi alle prime luci dell'alba. Non c'è rumore, solo il respiro della terra. Mentre lavora, si accorge di un dettaglio che molti ignorerebbero: il canto di un uccello diverso dal solito. Il colore leggermente più chiaro di una foglia su un ramo alto. Per un passante distratto quel campo è solo uno sfondo verde. Per il contadino è un libro aperto. Quella sua attenzione vigile gli permette di capire i segnali della natura, di prevedere cambiamenti, di agire in anticipo. Sa che quel colore della foglia significa che manca l'acqua o che sta arrivando un parassita. L'attenzione della vita quotidiana è questo: cogliere i dettagli che fanno la differenza. Quelli che spesso altri trascurano. È uscire dall'automatismo e iniziare a vedere davvero.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati a parlare di attenzione. La storia è piena di momenti in cui una singola persona, prestando un'attenzione diversa dal comune, ha cambiato il corso degli eventi. Un esempio straordinario è Marie Curie. Immaginatela nel suo laboratorio, un capannone freddo e umido a Parigi. Stavano studiando la pecblenda, un minerale grezzo da cui si estraeva l'uranio. Tutti i grandi scienziati dell'epoca avevano analizzato quel materiale. Sapevano cosa c'era dentro, o almeno credevano di saperlo. E Marie Curie notò qualcosa. Notò deboli tracce di radiazioni che non potevano essere spiegate dalla sola presenza dell'uranio. Erano anomalie minuscole. I suoi colleghi li ritenevano trascurabili, errori di misurazione, rumore di fondo. Lei no. Lei decise di tendere verso quell'anomalia. La sua attenzione minuziosa, ossessiva nel senso più nobile del termine, la portò a lavorare tonnellate di materiale per isolare frazioni infinitesimali di materia. E fu così che scoprì due nuovi elementi, il polonio e il radio. Rivoluzionò la fisica e la chimica non perché avesse strumenti migliori degli altri, ma perché aveva un'attenzione migliore. Un gesto semplice, guardare dove gli altri non guardavano con intensità nuova. E come si collega tutto questo alla sostenibilità, al nostro vivere quotidiano? Spesso pensiamo che l'insostenibilità del nostro stile di vita sia dovuta a cattiveria o egoismo. Io credo che, più spesso, sia dovuta a disattenzione. Nella sostenibilità, attenzione significa smettere di vivere in automatico. Significa svegliarsi dal torpore del consumatore passivo. È leggere un'etichetta e chiedersi da dove viene un prodotto. Non limitarsi a guardare il prezzo o la confezione colorata, ma chiedersi chi ha cucito questa maglietta, quanta acqua è servita per produrla. Ha attraversato l'oceano per arrivare qui? Questo è tendere verso la storia degli oggetti. È osservare i propri consumi e accorgersi che quella luce è rimasta accesa inutilmente. Non per avarizia, ma per rispetto verso l'energia. E notare che il rubinetto perde non come un fastidio acustico, ma come uno

0: significa. Al contrario, quando doniamo la nostra totale attenzione a un collega, a un figlio o a un partner, stiamo facendo loro un dono immenso. Li stiamo facendo sentire visti. E sentirsi visti è un bisogno umano fondamentale. L'attenzione è un muscolo. E come tutti i muscoli, se non lo usiamo, si atrofizza. Oggi siamo abituati a tempi di attenzione di pochi secondi, quelli di un video sui social, ma possiamo riallenarci, possiamo riprendere il controllo del nostro sguardo.
1: Wise Radio.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Power You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati a parlare di attenzione e verso la conclusione voglio invitarvi a fare un esperimento. Non serve andare in un monastero zen e non serve nemmeno cambiare vita, serve solo fermarsi. La mia proposta per oggi è questa. Dedica 5 minuti ad osservare qualcosa con un'attenzione assoluta, senza distrazioni. Spegni il telefono, mettilo in un'altra stanza se è necessario e poi guarda. Che sia il volto di una persona cara. Guardate le linee d'espressione, il colore degli occhi, i piccoli movimenti impercettibili, o che sia una pianta sul balcone. Osservate la texture delle foglie, come la luce colpisce il verde, la complessità della sua struttura, o persino il tuo respiro. Senti l'aria che entra fredda ed esce calda. All'inizio la mente cercherà di scappare, vorrà controllare l'ora, vorrà fare la lista della spesa. È normale. Riportatela gentilmente lì, sull'oggetto della vostra attenzione. Torniamo qui, tendiamo verso questo. Ti accorgerai che nell'atto di tendere lo sguardo con consapevolezza cambia la qualità della tua presenza. Non sei più un osservatore passivo, sei connesso. E quando sei connesso è impossibile fare del male, sprecare o ignorare. E nel tempo cambia anche il modo intorno a te, perché un mondo osservato con cura risponde con bellezza. L'attenzione è la chiave che apre la porta alla sostenibilità vera, non quella delle regole imposte, ma quella del cuore che sceglie. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coach incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Waze Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Waze Radio 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubrica. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: Waze Radio, musica per il futuro.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Lavoro, famiglia, salute, denaro, vita, tanto per citarne alcune. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale e professionale. Perché sostenere gli altri comincia da sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è attenzione.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del limbe. Se i superfood fossero una gang, Limbe sarebbe il membro piccolo ma letale. Quello che sembra innocuo finché non scopri che può mandarti al tappeto con un solo pugno di antiossidanti. Questo frutto arancione, noto anche come Garcinia livingstonei, viene dall'Africa tropicale ed è così ricco di vitamine e minerali che potrebbe tranquillamente guardare in cagnesco i più blasonati avocado e bacche di golgi. Ma non lo farà, perché è troppo impegnato a essere delizioso. Limbe è stato un alimento essenziale per le popolazioni africane per secoli. Cresce su alberi robustissimi, capaci di sopravvivere a siccità e terreni poco ospitali, un po' come certi studenti universitari che campano con 3 caffè al giorno e pasta al pesto. Il frutto stesso non è da meno, piccolo, resistente e pieno di energia, perfetto per chi vuole un boost senza sgranocchiare tristi barrette proteiche dal sapore di cartone che spacciano come caffè. Limbe è un concentrato di vitamina C, fibre e polifenoli, perfetti per tenere il tuo sistema immunitario in piedi anche dopo un weekend di distruzione. Il suo sapore è un mix tra albicocche e agrumi, dolce ma con un retrogusto aspro. Oltre a essere una bomba nutrizionale, l'albero di imbe è usato anche per il legname e come barriera frangivento. Insomma, questo frutto non solo ti nutre, ma ti protegge anche dal vento. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise? E tu sei wise?
1: It's just business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi di Fornasetti, un'azienda italiana di design conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, tanto che un suo esemplare è parte della collezione del Victoria and Albert Museum di Londra. L'azienda venne fondata da Pietro Fornasetti, classe 1913, che dopo una breve esperienza in una stamperia milanese tentò la produzione di foulard di seta con impressi dei motivi grafici originali. Fu un buco nell'acqua, ma il progetto attirò l'attenzione di Joe Ponti, con cui a partire dagli anni 40 cominciò una strettissima collaborazione. Entrambi credevano che cultura e bellezza dovessero essere accessibili ed entrare nelle case e nei riti della quotidianità. A rendere il marchio immediatamente riconoscibile sono i temi ricorrenti come le farfalle, i capitelli, le colonne e naturalmente il volto enigmatico di una donna, Lina Cavalieri, che fu definita da D'Annunzio la massima testimonianza di Venere in terra e al centro della celebre serie Fornasetti intitolata Tema e variazioni. Una serie talmente celebre che perfino Alberto Moravia le dedicò un testo. Nel 1988, alla morte di Piero, il testimone è passato al figlio Barnaba, che è tuttora il direttore artistico e il proprietario dell'atelier. E per chi adora Fornasetti ed è in viaggio con destinazione Milano, sappiate che c'è un'intera suite del Mandarin decorata con gli arredi del marchio. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'Osage Orange. O Malcura Polifera per i latinisti da salotto, è un frutto strano. Non è un'arancia, non è commestibile e non ha nemmeno la decenza di essere profumato. Eppure, eccolo qui, a contendersi il posto tra i superfood come un aspirante cantante a X Factor con una voce dubbia ma un look interessante. Originario degli Stati Uniti centrali, l'Osage Orange deve il nome agli Osage, una tribù nativa americana che usava il suo legno per costruire archi. Il frutto è grande, nodoso e verdastro, con l'aspetto di un cervello alieno in vacanza. Non si mangia, ma se lo voleste fare, fareste un bel trip. Tuttavia, contiene composti naturali con potenziali antiossidanti e antimicrobici. Nulla di approvato ufficialmente, ma il marketing moderno può trasformare anche un sasso in un elisir detox, se ci metti abbastanza spirulina. Gli agricoltori lo piantano come siepe naturale prima dell'invenzione del filo spinato. L'albero ha spine e un ego territoriale, è la security della frutta. L'Osage Orange è il superfood che non si mangia, non si beve, ma si rispetta. Perché anche se non finisce nella tua centrifuga, ha più storia, utilità e personalità di certi frutti pompati che si sciolgono alla prima ondata di hype. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, siamo su Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in un luogo magico, una baia incantata dove il mare si illumina come un cielo stellato. Siamo a Crescent Bay, in California, e il fenomeno di cui voglio parlarvi oggi ha del soprannaturale, la bioluminescenza. Immaginate di passeggiare sulla spiaggia di notte, la luna alta nel cielo e il solo rumore delle onde, e all'improvviso un bagliore blu elettrico che danza sull'acqua. La bioluminescenza è un fenomeno naturale straordinario, causato da microorganismi marini chiamati dinoflagellati. Quando l'acqua viene agitata, questi piccoli esseri rilasciano una luce azzurra fosforescente, una magia della natura. Ma non è solo uno spettacolo per gli occhi, ha un vero e proprio meccanismo di difesa. I dinoflagellati emettono luce per spaventare i predatori o attirare creature più grandi che potrebbero cacciare i predatori a loro volta. Crescent Bay è sicuramente uno dei luoghi dove spesso si può osservare questo fenomeno pazzesco. Si trova in California e questa esperienza è assolutamente da non perdere. Ma attenzione, la bioluminescenza non è sempre prevedibile. Condizioni come temperatura, maree e inquinamento possono influenzarla. Quindi, se avrete la fortuna di vederla, godetevela ogni istante e lasciatevi incantare dalla luce del mare. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Diospyrus Digna, noto anche come Black Sapote, e no, non è un rapper di Atlanta. Originario del Messico e dell'America Centrale, si presenta come una normale bacca verde, ma dentro nasconde una polpa marrone scurissima che sembra mousse al cioccolato. Un miracolo botanico o un errore di programmazione nel codice della realtà? A differenza del cioccolato vero, il Black Sapote non contiene cacao né zucchero, ma ha un sapore dolce e cremoso con leggere note di vaniglia e dattero. Perfetto per chi vuole concedersi un dessert senza sensi di colpa, anche se il vero peccato sarebbe cercarlo al supermercato e scoprire che non esiste qui in Italia. Dal punto di vista nutrizionale è un concentrato di vitamina C, 4 volte più di un'arancia. Ferro e fibre lo rendono invece un candidato perfetto per il titolo di superfood. Peccato che continui a sembrare un budino dimenticato in frigo troppo a lungo. In tempi passati, i Maya e gli Aztechi lo consideravano un frutto pregiato, ma oggi rimane un'oscura celebrità tropicale, come una rockstar anni 80 che ha deciso di ritirarsi su un'isola esotica. In conclusione, il Black Sapote è la prova che la natura sa essere ingannevole ma generosa. Sembra un peccato di gola, ma è pura bontà. Un po' come trovare una banconota nella tasca di un vecchio cappotto. Inaspettato, utile e perfetto per viziarsi senza rimorsi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Writers con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di linguaggio del corpo. Sì, perché il nostro corpo parla, anche quando non lo facciamo con le parole. Gesti, posture, sguardi, ogni movimento comunica qualcosa, spesso in modo più potente di qualsiasi discorso. Ecco perché si dice che il linguaggio del corpo rappresenta il 70% della nostra comunicazione. Pensate a una stretta di mano, può trasmettere sicurezza, nervosismo, cordialità o freddezza. O a quel momento in cui incrociamo le braccia, magari senza accorgercene. È un segnale di difesa o semplicemente stiamo cercando di scaldarci? Il contesto è tutto. Ma non si tratta solo di come gli altri ci leggono. Il nostro linguaggio corporeo influenza anche come ci sentiamo. Per esempio, una postura eretta con le spalle indietro non trasmette solo sicurezza agli altri, aiuta anche noi stessi a sentirci più forti. È il famoso effetto fake it until you make it, il corpo guida la mente. Essere consapevoli del nostro linguaggio corporeo può migliorare le relazioni e aiutarci a comunicare meglio. Osservare gli altri poi ci offre un'idea più chiara delle loro emozioni, anche quando le parole non dicono tutto. In fondo, il corpo non mente mai. E allora, cosa sta dicendo il vostro corpo in questo momento? Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi degli spinaci. Sì, proprio loro, i verdi eroi del frigo. Sono stati i protagonisti del mito di Braccio di Ferro che li divorava per diventare una macchina da guerra contro il perfido Bruto. Ma sapete una cosa? La leggenda ha un fondo di verità. Gli spinaci sono un vero superfood. Ricchi di vitamina A per occhi da falco, vitamina C per un sistema immunitario da guerriero e ferro, ottimo per mantenere la pelle luminosa e tenere a bada i radicali liberi. E anche se non trasformerai i vostri bicipiti in acciaio, beh, il magnesio contenuto in queste foglioline verdi contribuisce a rilassare i muscoli e migliorare il sonno. Pensate, la fama degli spinaci nacque nel 1870 da uno scienziato che mise la virgola nel posto sbagliato e si pensò che contenessero 10 volte più ferro del normale. L'errore venne scoperto decenni dopo, ma intanto Braccio di Ferro aveva già convinto milioni di bambini a mangiarli. Il bello degli spinaci è che sono leggeri, ma super nutrienti. Hanno pochissime calorie e sono ricchi di fibre, perfetti per chi vuole mantenere la linea senza rinunciare al gusto. Potete gustarli crudi nelle insalate, saltati in padella o trasformati in smoothie per una colazione verde e vitaminica. Non aspettatevi però superpoteri immediati, ma inseritela nella vostra dieta e sarete come un vero marinaio, pronto ad affrontare qualsiasi onda. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Great.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder e oggi vi porto in un angolo di paradiso selvaggio. Siamo nel cuore del Sudafrica, all'Isabel Camp, un'esperienza unica di safari immersa nella natura incontaminata. L'Isabel Camp offre un'esperienza intima ed esclusiva nel mondo del safari. Qui, lontani dal turismo di massa, i visitatori possono vivere la magia dell'Africa più autentica, con game drive all'alba e al tramonto, per avvistare i grandi Big Five: leoni, elefanti, bufali, leopardi, pardi e rinoceronti. Ma non è solo un safari, Isabel Camp offre una sistemazione ecosostenibile, immersa nella savana, cene sotto le stelle e il fascino di una notte cullata dai suoni della giungla. Ogni giorno è un'avventura, ogni istante è un ricordo, che resterà per sempre. Se sognate l'Africa vera, quella fatta di tramonti infuocati, incontri ravvicinati con la fauna selvatica e un'atmosfera unica, Isabel Camp è la destinazione perfetta. Siete pronti a partire? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'avena. Spesso considerata il simbolo delle colazioni salutari, è molto di più di un semplice cereale. Ricca di fibre, proteine e carboidrati a lento rilascio, è un vero superfood che fornisce energia duratura e aiuta a mantenere la sazietà. Ma la sua magia sta soprattutto nei beta-glucani, fibre solubili che contribuiscono a ridurre il colesterolo e a regolare la glicemia, rendendola un alleato del cuore e della linea. E poi diciamolo, l'avena è un camaleonte culinario. Dal classico porridge alle barrette energetiche fino ai biscotti, riesce a infilarsi in ogni ricetta con una disinvoltura degna di un agente segreto. Forse non tutti sanno che nell'antica Grecia l'avena era considerata cibo per i cavalli, non per gli esseri umani. Gli atleti, però, iniziarono a mangiarla per aumentare la resistenza fisica, trasformandola in un'icona del benessere. Insomma, dobbiamo ringraziare i cavalli per averla portata alle nostre tavole. Oggi, con il suo sapore delicato e il suo incredibile valore nutritivo, l'avena è un esempio perfetto di come semplicità e versatilità possano andare a braccetto. Ogni cucchiaio è un piccolo tributo alla forza della natura pronta ad accompagnarci lungo la nostra giornata. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del pensiero laterale, coniato dallo psicologo Edward De Bono e definito come la capacità di trovare soluzioni creative ai problemi, andando oltre percorsi logici abituali. A differenza del pensiero verticale, che segue il ragionamento analitico, regole sequenziali e schemi predefiniti, il pensiero laterale esplora strade nuove, spesso inaspettate. Un esempio famoso è quello di un'azienda che aveva difficoltà a far stare in piedi una bottiglia di un prodotto senza usare plastica in eccesso. Invece di modificare la base, hanno pensato lateralmente. Hanno cambiato il liquido, rendendolo più viscoso per migliorarne la stabilità. Allenare il pensiero laterale significa abituarsi a cambiare prospettiva. Tecniche come il brainstorming, l'uso di analogie e metodi creativi aiutano a generare idee innovative. Molti grandi inventori e imprenditori, da Steve Jobs a Leonardo da Vinci, erano maestri del pensiero laterale. Esercitarsi a pensare fuori dagli schemi può migliorare la nostra capacità nel risolvere problemi e affrontare le sfide quotidiane con una mente più aperta e flessibile. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi di un gruppo di Bergamo con quasi 500 milioni di fatturato, nato da una società, l'Italtrans, fondata nel 1985 da Laura Bertulessi, suo marito Claudio Bellina e il cognato Germano Bellina. Un'azienda partita con un vecchio camion di terza mano per trasportare ortofrutta a Milano per conto di piccoli produttori e commercianti. Amministratrice delegata del gruppo è Laura Bertulessi, che la passione per i motori ce l'ha nel DNA, con papà camionista e un'adolescenza da motociclista. Laura racconta che dietro questo successo, come in tante storie di aziende italiane, troviamo passione, coraggio e il sacrificio di un'intera famiglia. La svolta arriva quando Esselunga ingaggia Italtrans per un singolo viaggio. Lavorano bene e quel viaggio viene rinnovato per un anno. L'azienda si sviluppa, i tir si moltiplicano. Fino al 2000 l'azienda si occupava solo di trasporto, poi una nuova sfida, vale a dire la logistica integrata, lanciata sempre da una GDO e raccolta sempre con successo da Italtrans. Oggi, oltre al trasporto e alla logistica, il gruppo si occupa anche di trasporto ultimo miglio, spesa a domicilio e automazione nei depositi. Ma Italtrans è anche racing team Moto2 e Rally. E vista la grandissima passione di tutta la famiglia per i motori, la cosa certo non sorprende. Nel 2020 Italtrans Racing Team conquista il titolo mondiale nel campionato Moto2. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Welcome back. Io sono Charin Williams per Behind. Avete mai pensato cosa si nasconde dietro una canzone che vi fa vibrare dall'inizio alla fine? Oggi sveliamo i segreti dietro Sex Money Sneakers, il brano irresistibile di The Chicago Kid, che mixa groove, soul e un tocco di strafotenza hip hop. L'artista, vero nome Michael Johnson, ha costruito la sua carriera su testi sinceri e produzioni ricche di atmosfera. Ma cosa ha ispirato per questo pezzo così audace? In un'intervista ha rivelato che Sex Money Sneakers nasce da un mix di esperienze personali e osservazioni sulla cultura moderna. Il titolo stesso è un gioco provocatorio su tre icone del desiderio contemporaneo: il sesso, il denaro e le sneakers, simbolo di status e stile. The Chicago Kid ha voluto creare un inno sensuale ma ironico, che riflette su come queste tre ossessioni influenzano spesso le nostre vite. La melodia con quel basso funk e i cori soul è un omaggio al suo radice musicale gospel e R&B, ma con un twist moderno. E ora per voi Sex Money Sneakers di Chicago Kid. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Certe volte esiste un sentimento di non pace, di malessere, che è connesso con il senso di impotenza dinanzi alle cose che succedono intorno a noi. Quindi questo riguarda le persone vicino a noi che non stanno bene, questo riguarda il mondo in generale, le guerre, piuttosto che cose che noi viviamo, ma anche una persona vicino a noi che soffre tanto e uno si sente molto impotente dinanzi a quello. E certe volte genera anche un senso profondo di colpa in mezzo a quello che c'è intorno a sé, di non poter risolverlo, non poter fare, eccetera. Ricordiamoci un punto fondamentale per essere in pace con tutto ciò. Nessuno di noi ha la responsabilità, il dovere e neanche la possibilità di risolvere nulla. Non nessuno di noi ha il dovere, la responsabilità o la possibilità, se per quello, di risolvere il problema dell'altro o i problemi della società nel senso più ampio. Però abbiamo il dovere di far parte della soluzione, di interagire nel meglio delle nostre capacità in un modo virtuoso. E quando noi riusciamo, abbiamo la coerenza interna di aver fatto parte della soluzione di quella cosa, quello ci permette di essere più in pace, anche se c'è una realtà che a noi non ci piace.
1: Wise Radio, music for the future.
3: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Cheers!
1: Un motivo in più per essere wise.
2: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
1: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del cupuaccio. Il cupuaccio è un superfood che sembra essere uscito direttamente da un sogno erotico di un botanico, come se la natura avesse deciso di sfidare le leggi della gravità e del buonsenso. Originario dell'Amazzonia, questo frutto ha l'aspetto di una versione più morbida e dolce del cacao. Ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto delicato, il cupuaccio è una potenza nutrizionale. Il suo interno, simile a una crema densa e vellutata, ha un sapore che unisce il cioccolato bianco alla frutta esotica. È ricco di antiossidanti, vitamine e acidi grassi essenziali, che fanno bene alla pelle, al cuore e anche a quel piccolo malessere esistenziale che ti prende alle 3 di pomeriggio. Per di più, il cupuaccio è spesso utilizzato nella produzione di cosmetici e creme idratanti. Il che fa pensare che oltre a nutrire il corpo, possa anche nutrire il nostro ego, come se stessimo mangiando un frutto che ci sta facendo sembrare più giovani di quanto non lo siamo in realtà. In sintesi, il cupuaccio è il tipo di superfood che ti fa sentire un po' come un esploratore dei tropici, che ha trovato la perla nascosta tra le foreste dell'Amazzonia. Un frutto che sa essere esotico, nutriente e anche un po' esagerato, ma in quel modo che ti fa dire sì, lo voglio. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 8 luglio 2026 è il 189esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.47. I santi del giorno sono Sant'Edgardo, Santi Aquila e Priscilla e San Pancrazio di Taormina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 luglio del 1889 a New York negli Stati Uniti viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal, il non plus ultra del giornalismo mondiale in tema di affari e finanza. Nel 1919 in Italia nasce l'Associazione Nazionale Alpini, un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo statuto sociale, decretandone ufficialmente la Costituzione. Nel 1947 nasce il cosiddetto caso Roswell. Il quotidiano locale Roswell Daily Record riporta che a Roswell, nel Nuovo Messico, il 509° gruppo bombardieri avrebbe catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. Nel 1978 Sandro Pertini viene eletto 7° presidente della Repubblica Italiana, subentrando al dimissionario Giovanni Leone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 luglio del 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. Nel 1992 Zucchero rilascia il singolo L'Urlo. Nel 2017 Tiziano Ferro duetta con gli One Republic in No Vacancy. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Martin Feldman, nato a Londra l'8 luglio 1934 e scomparso a Città del Messico il 2 dicembre 1982. È stato un comico, attore, sceneggiatore, regista e attivista britannico.

0: britannico. Il suo ruolo più celebre fu quello del grottesco e gobbo Igor in Frankenstein Jr. di Mel Brooks. Compie oggi 71 anni la cantautrice italiana Donatella Rettore. Spegne 68 candeline l'attore statunitense Kevin Bacon. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 luglio 2010 di Lelio Luttazzi. È stato un musicista, attore, cantante, direttore d'orchestra, regista, scrittore, showman e conduttore televisivo italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che dov'è radicata la malizia, allignare non può l'amicizia.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Wise Radio F. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi voglio parlare agli amanti della natura e delle esperienze uniche. Vi portiamo in un luogo da sogno, il Bosque Venesa. Immaginate di immergervi in una foresta tropicale, attraversata da canali d'acqua e dove potete navigare in barca tra alberi secolari e una biodiversità incredibile. Questo paradiso si trova in Brasile, vicino a Belém, e offre un'esperienza immersiva tra natura incontaminata e tradizioni locali. Ma perché è imperdibile? Perché qui potrete vivere un'immersione nella natura del Sud America nella maniera più selvaggia. Potete esplorare i canali in canoa, osservare scimmie, tucani o bradipi nel loro habitat naturale, oppure rilassarvi in ristoranti galleggianti assaporando la deliziosa cucina amazzone. E poi c'è il tramonto. Il cielo si tinge d'arancio e rosa riflettendo sull'acqua e regalando un'atmosfera magica e indimenticabile. Quindi se cercate un angolo di paradiso, lontano dal caos, Bosque Venesa è la destinazione che fa per voi. Preparate la valigia e lasciatevi incantare dalla magia della natura brasiliana. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio, greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del noni, o Morinda citrifolia per gli amici botanici. È un frutto tropicale che arriva dalle isole del Pacifico con l'aria di chi ha visto cose che noi umani non possiamo immaginare, tipo gente che lo mangia volontariamente. Usato da secoli nella medicina tradizionale polinesiana, il noni era considerato una panacea, antidolorifico, antibatterico, antinfiammatorio, insomma, di certo non se lo mangiavano per piacere, siccome l'unica cosa che non cura è il suo cattivo gusto. Esteticamente sembra una patata con l'ansia e il profumo, beh, diciamo che lo senti prima di vederlo. Viene chiamato anche cheese fruit, per il suo odore vagamente caseario, anche se formaggio dimenticato in palestra sarebbe più accurato. Ma passiamo ai benefici. Il noni contiene antiossidanti, vitamine C, potassio e composti chiamati irodoli, che sembrano avere effetti positivi su infiammazioni, sistemi immunitari e livelli di energia. Il succo di noni, infatti, è diventato anche una celebrità tra gli amanti del detox, quelli che credono che tutto si risolva con una bottiglietta e un hashtag motivazionale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, pensate, i soldati americani nelle isole del Pacifico impararono a usarlo come fonte di nutrimento d'emergenza, perché nulla dice sopravvivenza come qualcosa che sa di spogliatoio adolescenziale alla sesta ora. In sintesi, il noni è brutto, puzzolente, è difficile da mandare giù, ma fa bene e tanto basta. Come certe verità, o certe verdure bollite, o le riunioni alle 9 del mattino, insomma, forza e coraggio. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di una trappola mentale che sono sicuro conosciamo un po' tutti, l'overthinking, o il pensare troppo, ovvero quella sensazione di avere un tornado nella testa con mille pensieri che girano senza sosta. Ma cosa succede quando pensare diventa un ostacolo invece che un aiuto? Il nostro cervello è una macchina straordinaria, progettata per risolvere problemi, ma quando iniziamo a esaminare ogni dettaglio, analizzare ogni possibile scenario e dubitare di ogni decisione, entriamo in un circolo vizioso. E sapete qual è la beffa? Più pensiamo e meno agiamo. È come stare su un tapis roulant, ci affanniamo ma non ci muoviamo davvero. L'overthinking spesso nasce dalla paura. La paura di sbagliare, di non essere abbastanza e di affrontare l'ignoto. Ma c'è un antidoto. Invece di chiederti "e se succede qualcosa di brutto?", prova a domandarti "che cosa posso fare ora?". Concentrati sul momento presente. Un'altra tecnica utile è quella di limitare il tempo per pensare. Può sembrare strano, ma darsi un tempo massimo aiuta a evitare di rimanere bloccati nei pensieri. Ricorda, non tutto deve essere perfetto o previsto. Agire, anche imperfettamente, è sempre meglio che restare fermi a rimuginare. Sii gentile con te stesso e abbi fiducia. Il mondo non si ferma per un errore, ma la tua vita sì, se non smetti di pensarci. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Slide on all your nights like this.

0: it slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.